0: Deci, pangemen vomen da kutien ve chi che mu posung tao cheli.
1: In tutte li, quang po tien tai, xianze, wen po sung, chan zong gu shi, ti mu shi, mao tou. Yi shi ge he shu fa wen ming de zhong guo chan zong da shi suo zan. 即将与他的随省太师进行演讲。就在这时，一个随省问他：“老师，世界上最有价值的东西是什么？”